e scherzo de follia si fatta profezia, e scherzo de follia si fatta profezia, ma come fa da ridere la lor crescita?

0: salvarti dolor che gelati lassù dalle mira
1: chi son congiurati.
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi da l'uno proromper, l'ho visto,

seguito l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo

Innocente sfida!

Hey, hey.

Yeah.

silenzio maturia, la vita.

0: ardite, orpio, ardite, bellezza. Ardite, orpio, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: partite.

donne, se in memore la mia clemenza plia, ma giovine ascoltami, odio

0: Dio che un po' potrebbe,
1: e chi?
0: E stesso giorno in casa, chi sta

0: lo seguo il franco sangue nel senti fermentor.
1: La mano ne colpeo, chi serve a tanto onor, ma tutti i modi salvati ai modi miei leggeri va.
0: A lo sperare già.

0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

lasse in van, senza timore o mai, libre in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, di tender la sua terra e nobile opera. Io combatto.

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito.

0: stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque...

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché ha torto lo gonfia me lo zinque, lo corrompe l'orgoglio, l'amor, la calunnia.

0: resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: E troppo altier.

Fantastico, io ripeto, se volete o non vi penso, io non ragiono. Mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono letti, mi sono let

venir potessi, vediam. Quiva un ritratto su ciel non v'è, nulla e ne disse, nulla promisi.

0: presto ponetevi, gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua.
1: Non le magnanimatissimi dei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa,

0: sangue al cerebro, non dormi, sento le mani prudono, lo scanno qua, le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non devo gli anima di semidei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento mi leva d'obbligo, scusa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento mi leva d'obbligo, scusa mi fa, ma lo

Lascia a te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. Se mossa

questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accondersene insieme. Ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opra.

0: presso.
1: Modi, sommesso parla, t'ascolto.

0: amore duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca si legni e simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fani e bugiardi. Questo un maragno do il tuo cor, casca si legni e simile mor. Questo un maragno do il tuo cor, casca si

Attenzione! Attenzione! Maestro! Ah,

0: Macedonia diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, sospetto,
0: ed ognuno i perini che faremo di
1: cuore, abbandoni e tenga il maglianimo bello,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

0: Per un dì si collegge e si scherzi, ma è la vita più cara non è.
1: A proteggere il

stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi in cor.

non so cui tutti erano cortesi amici di anzi e giocondi

Quest'uscio è chiuso, ma non è tempo ancora. Sa te.